cuore. Ma cari Dio, quale è la nostra pena? Un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

tu resti in mia regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti